e non si può chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato. Di quelli che apri e poi piangi, che sei contenta e non fingi, in questo giorno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

0: l'amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
1: Na Jovem FM, 11 horas.

Già sabia che non llegaría. Già sabia che era una mentira. Quanto tempo che por él perdí.

Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto e Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me.

fotografia agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli, che monotonia.

e non si può chiudere gli occhi e far finta di niente, come fai tu quando resti con me e non trovi il coraggio di dirmi che cosa c'è.